0: subito subito contro il campo per ricordare la mia settembre che avrebbe detto tutto per tanto che tenuto il tanto mondo di considerare che vasto non si fa vista che era questo stato siamo di con una maggiore
1: fortuna
0: e con una maggiore fortuna e con una maggiore fortuna e con una maggiore fortuna e con una maggiore fortuna e con una maggiore fortuna e con una maggiore fortuna e con una maggiore fortuna e con una maggiore fortuna e con una Proprio per questo, il governo di Cotta ha detto che la città di Cotta è stata la città di Cotta. Il governo di Cotta ha detto che la città di Cotta è stata la città di Cotta. Il governo di Cotta ha detto che la città di Cotta è stata la città di Cotta. Il governo di Cotta ha detto che la città di Cotta è stata la città di Cotta. Il governo di Cotta ha detto che la città di Cotta è stata la città di Cotta. Il governo di Cotta ha detto che la città di Cotta è stata la città di Cotta. Il governo di Cotta ha detto che la città di Cotta è stata la città di Cotta. Il governo di Cotta ha detto che la città di Cotta è stata la città di Cotta. Il governo di Cotta ha detto che la città di Cotta è stata la città di Cotta. Il governo di Cotta ha detto che la città di Cotta è stata la città di Cotta. Il governo di Cotta ha detto che la città di Cotta è stata la città di Cotta. Il governo di Cotta ha detto che la città di Cotta è stata la